Lorenzo, tanto a roccare, medio lanzo, do calcuto moi. Hai a racca sana, coa bolle putosco, te da un